0: la mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 1090 AM.
1: Viviamo insieme, la bella vita, mi fa impazzire.